0: Presentados.
1: Es momento de poner la nostalgia a flor de piel. Otro recuerdo en tu radio. Es Giuseppe Ciergia. Es Pino Danger, el cual popularizó los 80 en nuestro país. Este gran éxito. Este es su Macual Idea.
2: Lo beccata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato, lei già non capiva niente. Lo guardato, ma guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
3: Si dice così, no? E poi, e poi.

0: venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, su visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e
1: regresamos al futuro.
2: Todos los éxitos del ayer y del hoy. El canal de la música. Pasado, presente y futuro. Es hora de escuchar un éxito en tu radio. Presentados. Todos los éxitos en tu radio.
1: La música se siente. Ayer y hoy.